invece non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più. Agosto è ancora nei miei sensi, ma tu cosa ne pensi? Mi vuoi ancora bene? L'indice di una vita semplice, sei diventata complice, ma non ti fidi.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

po' così quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

ma la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite,

0: note di notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: RGM di notte.
1: In questa notte si può fare tutto, ma non dormire.
0: RGM di notte.

0: Sono le 2:00.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.